e mi ruta in compagnia. Nome è Chetola e noce e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con la gatta e i popoli e le piri tutti.